0: Ένας έρωτας που δεν πεθαίνει. Víctor Bigliac.
1: Iris mi viene da dirti.
0: Perasa Metalia.
1: Lo sai, non l'ho detto mai.
0: Iris.

bianco, non faccio mai niente, sono stanco. Io suono la chitarra italiano rock, italiano rock and roll. Io non lavoro e mangio di spaghetti al pomodoro.

di mala sorte che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, nera di falde amare che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima, ci verrò con te.